0: Quasi d'un due.
1: Ah, sì.
2: Xiaolui! Xiaolui! Xiaolui, che c'è, Yu Marba?
0: Che c'è, ma sì, che c'è tanta.
2: Xiaolui! Già pulì, beh!
3: Xiaoyu, Peng Fei!
1: Sì.
3: Chi ne imbe?
2: Xiaolui, già non andiamo, va?
3: Non andiamo. Kung ne kari nye zhong a?
2: Min sai nye pei jen zhenghua yin bu zha?
3: Nye xin si.
2: Kasa, Fei Fei da Qin Xuan Bi ge Xin Mi Nipo de zhe zhenghua kang bei na le bang da zai ha xin si. Nga da xiao Fei ge rang le zu le sam ge hua yong bi.
3: Ya qu, qin zi le ya qi. O ri, to ga kari yi me ha ku yu bei.
0: Zui hua yin bu zha.
3: Din zhe yin bu zhe. Qie zan nye. 제라 오베게르 코슈

0: kawa chung chi ibi chi rang sada rinpo ne lo yung bi chi gale kaya chi nye su kye bi chi ogu dung la khe kala chi chi sa duwa daga chingu
1: yung a rang gyu si
0: Ivan

0: karchika?
1: Nye la chakrang di ya kya ta.
0: Nye lakpa nangda me.
1: Rangka ta tsu shite ni, tene shu ta.
2: Yinda.
0: Di yangda shu sha. Nga gyamu chu jir donda.
1: Ngamra ma si. Nye la jize di kya tu uchi ta.
2: Yinda. Sapsa chila.
3: Gyeba sapsa chila.